Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
1: Ow, ow, ow.
0: Hello? Hello? Hello? Hello?